0: 1992 Lemond entra a far parte della collezione virtuale di strumenti utilizzati nella house music. E questo grazie al produttore olandese JD, che con Plastic Dreams ridisegna ancora una volta il modo di produrre musica, grazie alle improvvisazioni tipiche del jazz che diventano molto utilizzate negli anni a venire. Pasilda! Pasilda torna la prossima settimana con Daniele Petronelli. Pasilda.
1: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Rosa Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
2: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Jerry condivide il suo flight case su Ritmo 80. I can't take the heart.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Passi racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
2: Basilda.
1: Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo le 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.

giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo Funky and Disco Music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi su alcune zone, ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Good morning forever young, good morning from Ritmo 80.

0: Bella carica qui su Radio 80, Good Morning.
1: Sintonizziamoci tutti. Ah, non è questa. Ah, che credevo fosse. Credevo fosse sì. Questa è un altro programma.
0: No, siamo noi, nostro. I Marchini con la K.
1: Porca boia. Va bene, niente, ascoltiamoci.
0: Come ascoltiamoci?
1: Facciamolo.
0: No, dobbiamo fare il programma.
1: Facciamolo.
0: E anche oggi vi stupiremo.
1: Stupidini.

0: parliamo di musica.
1: Sì.
0: Parliamo di musica, caro socio, perché i nuovi cantanti adesso non è che sono molto chiari, l'autotune, si mangiano le parole.
1: È vero, facciamo un esempio classico, Madame, no? È una di quelle che proprio, cioè, devi seguirla bene.
0: E devi interpretarla. Così ragione.
1: Non volevo.
0: Uno di questi è Blanco.
1: Uno di questi è Blanco, che grande successo.
0: E attenzione, perché Blanco ha una logopedista che l'aiuta.
1: Davvero? Sì, no, sì, questo io non lo sapevo. Cioè, questo è uno scoop. Cioè, praticamente quando sono in studio c'è una persona che gli dice come pronunciare bene le parole.
0: Si chiama Angelica Massera. Sentiamo, vai.
1: Vai.
2: Vediamo, mi raccomando, concentrato, ti prego. Mi hanno detto che mi licenziano e mi mandano una madame. Ah. Vorrei cancellare ogni cosa stasera. Vai.
1: Vai.
2: Stasera, vabbè. Adesso la parte più difficile. Tagliano come una lama, prima i morsi della fame, ora i mostri della fama. Vai!
1: Vai!
3: Tagliano come una lama, prima i morsi della fame, ora i morsi della fame.
2: Bruciasse il cielo, aprimi la I e la E, il dittongo è importante, ok? Vai! Il cielo bruciasse di dietro, rosa, cosa ti sta bruciando? Rosa, dimmi, perché magari è la stessa cosa che ti brucia anche a me in questo momento. Dai, sono ottimista, vai, vai,
1: vai, vai.
2: Stop, non fai il permaloso, Blanco, non ti ha capito nessuno, ma non ti ho capito soltanto io. Dai, riprova. Qualcosa faremo, bruciasse il cielo, se non riesci a dire cielo, almeno di il. Dai, vai,
1: vai.
4: Good morning, Forever Young.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: cambio canale.
1: No, dai, no. Non cambiare canale, anche perché adesso devi sapere quali sono i segni fortunati di oggi. Sono due.
2: Sono due. Potevo farlo quando c'era la canzone.
1: Io non lo so. Allora, se c'è una cosa che mi dà fastidio del mio collega e che fa quello che non va fatto.
2: Ma guarda che t-shirt
1: 883. Quindi nati sotto il segno degli 883.
2: Allora, no, amici, oggi, benvenuti.
1: Cosa hai fatto ieri per capire
2: ieri due pomeriggio il rito, il rito che ha portato
1: propiziatorio.
2: Ecco, il rito che ha portato alla stesura dell'oroscopo di oggi,
1: sì?
2: È il seguente. Ho letto,
1: ti è caduto lo zingarello in testa,
2: no, perché ho letto le istruzioni di montaggio di un robot giocattolo in cinese, amici. Fatica, però ce l'ho fatta.
1: Ce l'hai fatta
2: e sono venuti fuori due
1: segni fortunati di oggi.
2: Acquario.
1: Ok.
2: Acquario il primo.
1: Eh sì.
2: Aspetta. Ti trovi in una fase in cui le novità ti stimolano moltissimo. Adrenalina, vai sui muri.
1: Buono.
2: Bello. Occhio però, perché la droga dopo un po' fa male. Il secondo, il secondo
1: segno fortunato di oggi è
2: dolore al ginocchio.
1: Sì. Adesso secondo te esistono quelli nati sotto il segno del dolore al ginocchio?
2: Guarda, guardami, provate l'arnica, se non funziona con l'arnica.
1: Okay.
2: Il secondo
1: segno fortunato di oggi è
2: dolore al ginocchio.
1: Adesso secondo te esistono quelli nati sotto il segno del dolore al ginocchio?
2: Guarda, guardami, provate l'arnica, se non funziona con l'arnica.

0: bassissime, non lo so perché.
1: O perché sei tu basso, mi sa.
0: Non ce l'ho pensato, questa è un'opzione.
1: È un'opzione.
2: Grazie.
1: Lui non arriva al bancone, le altre.
0: Io ho dato due nomi a caso perché io le chiamo le farmaciste, però i nomi non li so.
1: Ah, ok.
0: Infatti mi sono già dimenticato cosa ho detto.
1: Alessandra e Laura.
0: Ah, grazie, sei bravo.
1: Sì, sì.
0: Ciao ragazze, ci vediamo domani per un altro giro di Arnica.
3: Good morning, Forever Young.

0: Corona, ma fate davvero?
1: Allora, quando sentite questo sottofondo, visto che conoscono tutti il nostro format, hai sentito? Sì. Ormai, questo, quando sentite questa musica, non è, c'è la corrida,
2: no, no.
1: Ma c'è il nostro simpa della compa.
2: È vero.
1: Cosa fa il simpa della compa?
2: Schifo.
1: No, no, cioè, ci vuole far ridere.
2: Ah, tu vuoi far...
1: È il simpaticone, quello che dice le battute, tu devi ridere, ridere. Ce l'abbiamo, però attenzione, c'è stato un cambio, Sam non poteva questa settimana.
2: Finalmente i miei accidenti funzionano.
1: Ma c'è sempre, c'è sempre quel sostituto.
2: No!
1: Giacomo!
3: Suona il telefono.
1: Sì.
3: Non c'è nessuno in casa, c'è solo il cane.
1: C'è solo il cane
3: che dormiva sulle sedie.
1: Ah, quello tra due sedie dorme.
3: Sì. Continua a suonare il telefono, continua, continua. A un certo punto il cane si stufa. Con una zampata tira giù la cornetta.
1: Sì.
3: Dall'altra parte siete pronto? Chi parla? Il cane. Bau. Come? Non capisco. È il cane di nuovo. Bau.
2: Bau.
3: Come? Parli più forte. E il cane si spazientisce e fa: oh, insomma. B come Bologna. A come Ancona. U come Udine. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: È finita?
1: È finita, sì.
2: Ok.
1: Era Giacomo.
4: Che cazzo conosce?
2: Ma dove si ride?
1: Adesso, adesso.
2: Ah, ok.
1: Ridiamo, ridiamo.
2: È bellissima.
1: È bellissima. Grazie Giacomo.
2: Vaffanculo. Good morning.

0: ci abbiamo chiuso la prima ora insieme.
1: Va benissimo.
0: E quindi devo dire che Good Morning Forever Young fa una piccola pausa. Ci prendiamo un caffè?
2: Non lo so.
0: Vabbè, dai, te lo offro io.
1: Va bene.
0: Ok, a tra poco.
3: Sono le 7 in punto.

0: quale idea? Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta attesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma: un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali: il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera con Arredissima Card: più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Ciao,
1: sono Marco.
0: Io anch'io.
1: Ho 51 anni.
0: Io 50.
1: Sono qua perché? Con il mio collega abbiamo inventato una cosa che mi fa andare via di testa.
0: Veramente l'ho inventata io, esatto. L'ho depositata io all'ufficio brevetti.
1: Allora volevo dire, sono qua perché il mio socio,
0: sì.
1: Sono Marco, 51 anni.
0: Io Marco, 50.
1: Siamo qua in analisi perché
0: che, insomma, dopo aver depositato questo brevetto ci ha detto: ma fate davvero?
1: Okay.
0: Esatto. Sì, lo facciamo su Ritmo 80 ogni mattina, perché arriva il lento, il brano che crea la giusta atmosfera, e guarda caso questo momento è...

0: Sì.
1: Arriva il corriere.
0: Ah, ok. Tra l'altro io sto attendendo una consegna, quindi facciamo presto.
1: Parliamo
0: che potrebbe arrivare, perché tanto il corriere.
1: Il corriere arriva quando tu sei seduto sulla tazza. Chissà se anche a Cosoli, Einstein.
0: Einstein.
1: Cosa è successo? È successo che praticamente nel 1922 lui era in Giappone.
0: Sì.
1: Era in Giappone, non so se era seduto, ma è arrivato il corriere. A portargli un plico.
0: Sì.
1: Ok? Adesso intanto già mi immagino il corriere del 1922,
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: Parte, no? Non so, Bartolini, DHL. Dove devo andare? Ma vediamo dove devo andare.
0: Devo andare.
1: In Giappone! Mamma mia. È andato il corriere in Giappone, ha suonato,
0: sì.
1: Einstein è venuto fuori, dove c'era questa cosa per lui? E il tipo gli ha consegnato, Einstein voleva dare la mancia.
0: La mancia?
1: La mancia, la mancia.
0: Ogni tanto, insomma, essendo anche lui un personaggio conosciuto.
1: Cioè io non ci penso neanche quando
0: viene il
1: corriere.
0: Ma no, ma non perché noi siamo dei barboni, però Einstein...
1: Però non ce li aveva, allora gli ha lasciato, non c'aveva i soldi dietro.
0: E quindi?
1: Gli ha lasciato un foglio con scritto due frasi. Adesso le frasi sono molto lunghe, non ci
0: voglio dire. Sì, non ne voglio...
1: Che è proprio anche una noia, però quello che è successo che lui,
0: sì.
1: Lui, questo corriere, queste le tenute, questa frase delle ereditate, le ha vendute, le ha ereditate, le ha vendute e sono state vendute proprio l'altro giorno per 1,5 milioni di evri.
0: E stica!
1: E stica! Quindi al corriere adesso quando viene, se c'è da pagare, te lasciagli una
0: citazione, qualcosa.
1: Due, tre che mi
0: tre stanzate, qualche tipo, riba?
1: Qualche rima che amor che nulla so,
0: amor che nulla amato.
1: Oppure qualcosa di Tiziano Ferro, tanto non lo conosce.
0: Qualche inserto dei baci perugini.
1: Sì, case, ferro, fogli di giornale.
0: Cosa succederà quindi secondo te tra qualche anno?
1: Niente, un cavolo, che c'è, arriva la cosa da pagare con la mora per te. Salutiamo tutti i corrieri del mondo!
0: Buon lavoro! Noi torniamo tra poco!
2: Good morning, Forever Young!

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: bentornati su Ritmo 80. Volevo chiedervi com'è il tempo?
1: Non piove più.
0: Vabbè, possiamo dire che però in Good Morning Forever Young con i Marchini è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: dove è finito il vostro tempo dell'umorismo?
1: Lunedì 29 giugno 2026, 180esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Pietro e Paolo.
2: Ogni weekend mio padre ci portava tutti al mare, nello stabilimento balneare più zozzo de Ostia. Si chiamava Bagni Sabbia del Gatto, ma secondo me ci cagavano pure i cani.

0: pensiero positivo.
1: A torto si è voluto fare della borghesia una classe. La borghesia è semplicemente la parte soddisfatta del popolo. Il borghese è l'uomo seduto. Una sedia non è una casta.
2: Lavoratori!
0: Le frasi del cinema.
3: Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto.
4: L'amore è diverso sul letto, eh?
3: E provoca lutti nel cuore.
4: E provoca rutti de core. Se si...
3: L'espresso parenti ed amici.
4: L'espresso fraterni e Parigi.
3: Alberga una terza leggenda.
4: Eh?
3: Alberga una terza leggenda.
4: Alberta si è persa la gente.

0: Proverbio. Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello.
1: Come diceva la cancella Capriello, mo ve lascio e vado al tinello.

0: Le notizie è il momento in cui noi andiamo a prendere qualcosa che vi è o sfuggito o che Marchino ha riservato solo per voi da condividere qui su Ritmo 80.
1: Non lo so che città siamo però la notizia la riporta al mattino.
0: Il mattino.
1: Quindi diciamo in Campania, dai.
0: Ah, la notizia la porta.
1: Perché bisognerebbe entrare nel canale WhatsApp del mattino per sapere tutta la notizia, ma io non ce l'ho il canale WhatsApp del mattino, vi dico solo il titolo.
0: Ok.
1: Cari amici ascoltatori, entra con la minicar nel supermercato, la minicar, quella che ha tuo figlio.
0: Certo,
1: tuo
0: il quadriciclo.
1: Quadriciclo. E posteggia tra gli scaffali. È entrato.
0: E perché? Ma perché è entrato col quadriciclo?
1: Perché devo fare la spesa, le borse pesa. Quadriciclo elettrico, neanche inquinato.
0: Bravo.
1: Girava tra i... Era un supermercato grande, perché se era l'Eurospin
0: girati su
1: guarda
0: una ruota.
1: Che comunque è un'ideona.
0: Davvero?
1: Sì, perché tu vai lì, no? Aprilo, cioè vai, giri con gli scaffali.
0: Certo.
1: Prendi quello che vuoi, lo metti nel sedile di fianco. Poi vai alla cassa, scannerizzi. Spesa veloce.
0: Sì.
1: Con la macchina microcar.
0: Non
1: si può. Non si può.
0: Non lo sapevo.
1: Non lo sapevo. Ah sì, non si può? Non lo sapevo. Non lo sapevo.
0: Devo dirlo a mio figlio. L'ultima volta che l'ho mandato a far spesa.
1: L'ha fatto presto.
0: Ma fa vedere dov'è? Rimini.
1: Rimini. Il tuo figlio.
0: Esatto.
1: Ha pagato me,
0: no? No, non lo so.
1: Bella però, come idea io ci rifletterei. Grazie a tutti.
2: Good morning, Forever Young.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.

0: Ciao.
1: Torniamo tra poco.
0: Ma così veloce?
1: Sì, così.
0: Anche perché ci hanno detto che molte volte siamo logorroici e ci parliamo sopra, capito? Che ognuno dice una cosa e poi è proprio me. Io parlo sopra Marchino e dopo dicono, però non si capisce niente perché no, naturalmente noi non vogliamo fare queste cose.
1: Non le facciamo anche perché
0: non è che possiamo parlare tra sopra uno all'altro, cioè capito insieme. E quindi ognuno sa i tempi, quelli che deve parlare.
1: Va bene.
0: Quindi sono d'accordo. A tra poco.

0: Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
1: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid da un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotto nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
0: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Tiffany Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Toppa di petto e insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: Se bocce qua le fa vedere, voi non le vedete in radio ma le muove.
1: Noi vediamo, vediamo.
0: Cosa
1: può
0: dici?
1: Può fare quello che vuole.
2: Fai schifo.
1: Insomma.
0: No, no, diceva te.
1: Ah, ecco.
0: Con queste bocce qua faccio quello che voglio. Non è Rovazzi, ma è la Rovazza.

0: addirittura. Era il disco Marchini, ma come sempre dopo la nostra musica segui dibattito. No, perché noi giustifichiamo la musica che passiamo, se no non è che l'abbiamo buttata lì.
1: Questa è la storia
0: di uno di noi.
1: Vacca Vittorio.
0: Ci sta, no? Ma sarebbe questo.
1: Questa è la storia di Vacca Vittorio. Allora, questa
0: si chiama Vittorio.
1: Non lo so, questa ragazza che dimentica sempre il portafoglio. Perché è scordarella.
0: Sì, cioè nel senso che magari fai te questa volta?
1: Sì, ma
0: l'altra
1: se
0: volta
1: capita,
0: mi sono dimenticata.
1: C'era un mio amico Yuri, lo saluto, arrivava con la Vespa lì al bar, no? Poi entrava al bar. Oh, dammi una sigaretta. No, non ce l'hai mai, ce l'ho nella Vespa. Valle a prendere. No, beh, per dire, capito? Lei fa uguale, faceva uguale, capito? Okay. Praticamente lei dimentica il portafoglio e allora c'è questo abbondante seno.
0: Sì.
1: Che la, un po' la perdona. Un po' la perdona.
0: Sì, un po'.
1: La perdoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 volte la perdona.
0: Più di una volta.
1: Anche, sì, perché è una quinta sostenibile.
0: La perdoni o la...
1: La perdono, la perdoniamo tutti. Sì. E questa è la storia, insomma, di queste ragazze che si dimenticano perché piene di impegni, tante cose da fare.
0: Certo,
1: durante la giornata e allora quando è la sera che escono con uno più vecchio di loro perché vogliono la sicurezza, vogliono la maturità nel rapporto, vogliono qualcuno che gli racconti delle storie, quindi quando escono...
0: Sei noioso, basta.
1: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Posso?
1: Prego, si accomodi.
0: Sono sempre io.
1: La sappiamo, la Franci.
0: Quella della frase motivazionale.
1: Sì, vai.
0: Si scrive buongiorno, si legge speriamo. Ciao Marchini.
1: Mi piace perché sono positivo.
2: Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
1: No, non devi salutarla.
2: Mai dire ciao Franci, mai.
3: Good morning forever.

Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: dicono loro, nell'aria c'è buon umore perché si sente.
1: Erano i Prostata, canzoni e lamenti.
0: Chi sono i Prostata? Sono la band che noi seguiamo, siamo i tour manager, quindi se li volete nella vostra sagra, nella vostra festa di paese, contattate.
2: Ma qualcuno ci ha già pensato.
1: Allora, oggi siamo a Codazzo.
0: A Codazzo.
1: A Codazzo c'è la sagra degli Under 50.
0: Bello.
1: Over 50, sbagliato.
0: Over. No, over. Infatti, hai letto over. Under, ma è over.
1: Over 50.
0: È per quello che ero contento, perché ho finalmente qualcuno che pensa a noi.
1: Una volta si chiamava Anziani in Festa, ma ha cambiato nome per essere un po' più accattivante.
0: Certo, anche perché mi sarei offeso e non sarei andato.
1: Allora, sagra degli over 50 si fa a Codazzo.
0: Sì.
1: Si fa solo un giorno, l'anno prima hanno fatto 3 giorni, ma il giorno dopo gli anziani non c'erano più, chi è morto. Un giorno solo, c'è la pesca. Si vince sempre.
0: Ok, ma
1: alle 11 a Santa Messa.
0: Sì, c'è sempre.
1: Suonano i Prostata, abbiamo detto.
0: Ah, finalmente li abbiamo piazzati.
1: Esatto, suonano i Prostata.
0: Che suonano alla sagra degli over 50.
1: Questo weekend, solo sabato.
0: Però se sentirei, invece, sai, a me piace molto quando ci sono le sagre feste, provare i piatti, no? Cioè, qual è la gastronomia? Il stand gastronomico.
1: Allora, dunque, 17, un po' prima, perché sai, mangiano presto gli anziani. Apertura stand.
0: Alle 17, di solito 18:30, 19.
1: 17, okay. Allora, dopo la Santa Messa.
0: Io faccio merenda.
1: Dopo la Santa Messa, gara di Brisco, la gara di 3-7 con bestemmie, gara di 3-7 senza bestemmie. Sono due discipline diverse.
0: Una è più vicina alla chiesa, l'altra no.
1: Sono due discipline diverse. Comunque, alle 17, apertura stand.
0: Ok.
1: Riso bollito, patate lesse, carote cotte, pane bianco.
0: Dall'ospedale di Codazzo,
1: mela senza buccia, banana, carne bianca cotta al vapore, due dita di vino rosso, ma due dita così in orizzontale. Alle 10:30 tutti a casa e abbiamo detto suonano i Prostata.
0: Che ora? Sono le 10:30, sono tutti a casa. Quanto suonano?
1: Suonano i Prostata, nel senso
0: due canzoni.
1: Che mettiamo il CD dei Prostata.
0: Meglio.
1: Ho l'audio. Se qualcuno ha un televisore grande, mettiamo il VHS.
0: Ok.
1: Va bene, a posto, grazie, a Codazzo.
3: Good morning, Forever Young.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Vedi fuori,
1: sì,
0: c'è la gente che cammina per la strada, è mattina.
1: Ah, è mattina.
0: No, perché noi arriviamo
1: qua
0: che buio penso.
1: Esatto.
0: Vado fuori a finestra, vedi le persone,
1: sì,
0: il pianeta Terra che vive.
1: Si muovono.
0: Quindi sono le 9, quasi le 9, dobbiamo andare.
1: Cioè,
0: dai.
1: Noi non guardiamo più l'orologio, noi lo sappiamo da qualcosa che riparte.
0: Esatto.
1: La vita. Noi quando arriviamo qua alle 6, non c'è niente.
0: Lupica. A domani.
1: Ore 6, ritmo 80. Good morning, Forever Young.
2: Good morning, good morning, Forever Young.
3: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Alison Moyet, Is This Love?

Dal 1985 Michael Cretu, Samurai. Dal 1985

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bobby Orlando, She Has The Way e Freddie Mercury, Living On My Own.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Da Lele Procida un saluto come sempre a tutti quanti voi amici di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. La nostra classifica quest'oggi si occuperà del mese di giugno del 1976. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una vera signora della disco music. Lei è Donna Summer e il motivo si chiama Could It Be Magic?

Siamo tornati indietro di una quarantina d'anni, ma il sound rimane sempre incredibilmente affascinante. Era quello di Donna Summer con Could It Be Magic, al numero 3 della nostra speciale classifica, quella relativa al mese di giugno del 1976. Dalla Svezia arriva il gruppo che invece si piazza alla posizione numero 2. Loro sono gli ABBA e il motivo è quello che si chiama SOS.

gli è ventilata proprio in questo periodo una reunion miliardaria del gruppo degli ABBA. Ma chissà se tutto questo succederà sul serio. Per il momento li abbiamo riascoltati al numero 2 della nostra Rip Parade con la loro SOS. E attenzione a questo punto, amici di Ritmo 80, siamo pronti ad ascoltare la canzone numero 1 della nostra classifica. Rip Parade che viene capitanata da Afrique Simon al numero 1 con la sua Ramayah.

0: Frick Simon con Ramaya al numero 1 della Rifarede del mese di giugno del 1976. Rifarede che si conclude così, ma che ritorna nella sua doppia versione, quella delle 9.30 e quella delle 16.30, ovviamente qui in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Io sono qui e vi aspetto alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1989, Roxette, The Look. Dal 1988,

0: Hai ascoltato Wham! Wake Me Up Before You Go Go e Miguel Bosé. Bravi ragazzi!
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiare?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Lunedì 29 giugno 2026, 180esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Pietro e Paolo.
3: Ogni weekend mio padre ci portava tutti al mare, nello stabilimento balneare più zozzo de Ostia. Si chiamava Bagni Sabbia del Gatto, ma secondo me ci cagavano pure i cani.

0: pensiero positivo.
1: A torto si è voluto fare della borghesia una classe. La borghesia è semplicemente la parte soddisfatta del popolo. Il borghese è l'uomo seduto. Una sedia non è una casta.
2: Lavoratori!
0: Le frasi del cinema.
3: Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto.
4: L'amore è diverso sul letto, eh?
3: E provoca lutti nel cuore.
4: E provoca rutti de core. Sì, sì.
3: L'espresso parenti ed amici.
4: L'espresso fraterni e Parigi.
3: Alberga una terza leggenda.
4: Eh?
3: Alberga una terza leggenda.
4: Alberta si è persa la gente.

0: proverbio. Il bugiardo è ambiguo come il pipistrello, mezzo animale, mezzo uccello.
1: Come diceva l'arcangelo Capriello, mo ve lascio e vado nel tinello.
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: C'è uno che va tutti i giorni a caccia. Torna il primo giorno e gli fa la moglie di guarda qua, pim pum pam, quattro tordi. E il secondo giorno ritorna e fa, guarda qui, pim pum pam, tre fagiani. E il terzo giorno, guarda qui, pim pum pam, cinque allodole. Se gira la moglie, salsa con ne fa così, guarda qui, pim pum pam, 100 euro.
5: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: ti aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1982 Heaven 70, Let Me Go. Dal 1986 New Edition.

0: straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11.

0: disco di ora. George Benson, Give Me The Night. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della LED con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nei weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
9: MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Sisma 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: I Forever Young, cari amanti della musica e della musica del passato, come dire, no, anche

0: veramente un mito. Sì, sono un mito loro e sei un mito anche tu che ascolti la radio in questo momento, perché così devo assolutamente arrivare a presentare in qualche modo il pezzo degli 883 che, guarda caso, si chiama Sei un mito.
1: Estate,

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Jocelyn Brown, Somebody

0: dal 1982, Man at Work, Down Under. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12.

0: Ritz e Lucio Dalla, Washington.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
2: E adesso le news regionali. Nuovo risultato eccellente per la sanità pugliese. Una donazione di sangue cordonale del 2010 ha salvato la vita a una paziente affetta da una grave forma di leucemia. L'intervento di trapianto di cellule staminali emopoietiche è stato reso possibile grazie alla banca cordonale della regione Puglia, attivata presso lo ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Si tratta della 26esima unità salvavita ceduta dal Lab Pugliese, un'eccellenza che nel tempo ha esportato le sue donazioni in tutto il mondo, dagli Stati Uniti a Israele. Restiamo in Puglia, dove cresce l'attesa per i Giochi del Mediterraneo. Si terrà negli spazi dell'Università Aldo Moro, alla presenza dei ministri dello sport, degli affari europei e al presidente della regione Puglia, un vertice istituzionale che svelerà al pubblico la medaglia ufficiale dell'evento. Un'occasione per tracciare il bilancio finale sull'imponente piano di opere pubbliche che cambierà definitivamente il volto del territorio pugliese. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardery contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Trecco, you ready?
1: Oh, la Madonna!
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Jack
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci, un'altra puntata di Master Jack comincia anche quest'oggi. Benvenuti su Ritmo 80, Forever Young People. Come state? Tutto bene? Cominciamo ad infondere un po' di sana energia dance anche quest'oggi. Io e il buon Daniel Jack che è dall'altra parte ed è pronto a mixare come sapientemente soltanto lui sa fare.
5: Lui.
4: Cominciamo con Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head.

con Can't Get You Out of My Head, come lo dico, Can't Get You Out of My Head. Dal 2001 e adesso arrivano, eccoli qua, i due tonti col mascillo, sciuellone, che sembra avesse ingoiato un ferro da stiro, cazzo, aveva un rovente in bocca. Ace of Base, All That She Wants, tutto quello che vuole, dal 92.

0: Bell con I Like to Move It. I am going to body, I like to move it. I want to stand up. Hey. Come dimenticare Mad Stuntman, vabbè. Dal 93. E intanto questa puntata finisce con il ritmo nel sangue, con le cose belle. Tra l'altro, canzone prodotta in quel periodo, aveva veramente poco più che 18 anni, dal grande Eric Morillo, che purtroppo è passato a miglior vita qualche tempo fa, che è sempre stato uno dei miei DJ preferiti, sia che avesse avuto commistioni dance, sia che avesse avuto passaggi house, per cui lui andava da un micro macro genere all'altro, essendo sempre comunque determinante col suo modo di fare musica, di produrre e di creare un bel hype nei vari dance floors, nei festival. Bravo, bravo, bravo. Abbiamo ascoltato Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head dal 2001, Ace of Base, All That She Wants, e poi dopo Real to Real, I Like to Move It, You Like to Move It. Bellissima puntata, molto movimentata, molto bella musicalmente parlando. Del resto sono quasi tutte, grazie a tutti per averci ascoltato così in massa. State su Ritmo 80, la radio di Forever Young. Ciao, ciao, saluta anche tu.
1: Masterchef 90. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
0: Molto movimentata, molto bella musicalmente parlando. Del resto sono quasi tutte, grazie a tutti per averci ascoltato così in massa. State su Ritmo 80, la radio di Forever Young. Ciao.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pitz Buin.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1985, Propaganda, Duel. Dal 1984, A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love. Dal 1981, Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Anche nella prossima ora,

0: Sound Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prego.

0: Sono le 13:59.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Siete sempre sul ritmo 80, il consiglio è di restarci per la prossima ora e per tutto il resto della giornata. La prossima ora è quella che riguarda me, che sono Sabino Pastore, e Davide Ferrarini che è di fronte a me. Lui di mestiere fa il DJ, o quantomeno ci prova. Il primo di oggi che vi suonerà è

l'atmosfera è quella giusta, perché noi siamo particolarmente carichi e anche abbastanza allegri, non nel senso che qualcuno magari può pensare qualcosa di male, no, tranquillamente, perché la musica ci fa stare bene, spero anche per voi valga la stessa cosa. Questa è Radio Original, si chiama I Love You Baby, come magari avrete intuito dal ritornello. Il prossimo lo

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

ascoltando questo bisognerebbe alzarsi in piedi, noi l'abbiamo fatto, ma per radio non si vede fortunatamente, perché tra l'altro non è anche un grande spettacolo guardare Ferrarini in piedi. Comunque questo era ovviamente Robert Miles, l'abbiamo riascoltata questa Children, lo facciamo spesso e lo continueremo a farlo perché ci piace davvero. Ora Lady

mandiamo questi per sbloccarvi i ricordi che dei momenti che avete vissuto in discoteca ballando con gli amici, con le ragazze, con i ragazzi, dipende da gusti, fate un po' quel che vi pare, ma comunque ve l'abbiamo fatta riascoltare perché anche questa davvero ha segnato un momento della vostra storia, della nostra storia. Era Magic Box, For Your Love.

Ecco, questo è uno di quelli che funzionano sempre, eh? Comunque lo metti o in qualsiasi occasione, Alice DJ ha sempre il suo perché. Alice DJ, ovviamente, questa si chiama Better Off Alone, ritrovata anche oggi qui su Ritmo 80. Ora Paradiso, Bailando.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

In another way, from another point of view, da un altro punto di vista, che è il modo migliore a certe volte per guardare le cose. Vi sarà capitato di essere fermi, stuck in a moment, come dicevamo gli due, e non sapere che fare? Beh, guardate da un altro punto di vista, oppure ascoltatevi il disco di The Boulevard. Se poi avete bisogno di stare un po' allegri e di sorridere davvero, provate ad ascoltare quello che stiamo mettendo adesso. Già lo sentite sotto, e la chitarrina è riconoscibilissima, sicuramente già lo state fischiettando. Il disco di Bob Sinclair, e ovviamente si chiama Love Generation.

0: E con Ferrarini che sta ballando con le nacchere chiudiamo anche l'appuntamento di oggi con i ballatissimi. Sono arrivate le 15 e noi andiamo, dai, perché domani saremo ancora qua per un'altra ora da passare insieme per ascoltare la musica da ballare più bella e divertirci un po' con il sound di Ritmo 80 e dei ballatissimi. Per il momento da Sabino Pastore, che sono io, e da Davide Ferrarini è tutto. A domani, alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1988 Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: di ora. The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Easy Going, Baby I Love You. Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Dal

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Tina Turner, We Don't Need Another Hero e Jovanotti, La Mia Moto.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchivi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti, nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere.
2: E adesso le news regionali. Diagnosi sempre più rapide e meno traumatiche per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il centro toscano è il primo in Italia ad aver adottato una tecnologia rivoluzionaria di prick test, trasformando quello che solitamente è un esame lungo e fastidioso in un processo automatizzato e indolore. Grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, il nuovo macchinario permette di analizzare fino a 12 allergeni contemporaneamente, eliminando il fattore di errore umano e riducendo drasticamente lo stress del bambino durante la visita. Restiamo in Toscana, dove Livorno è protagonista di una stretta severa sulla mobilità elettrica. Il prefetto Giancarlo Dionisi ha disposto un rafforzamento dei controlli sui monopattini, richiamando a pieno rispetto delle nuove normative di sicurezza: casco obbligatorio, targa, assicurazione e divieto assoluto di trasporto passeggeri o circolazione contromano. L'obiettivo è fermare un fenomeno in costante crescita che mette a serio rischio l'incolumità di pedoni e utenti della strada. La responsabilità dei pattugliamenti ricadrà parzialmente sulla polizia locale, chiamata a potenziare i servizi nelle aree urbane. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Sport: promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four.

0: L'estate sta ballando.
1: La classifica più estiva che ci sia comincia tra poco la Riff Parade qui su Ritmo 80.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di giugno del 1987 è quello che prenderemo in esame quest'oggi per la nostra Rit Parade. E alla posizione numero 3 della nostra classifica incontriamo Sabrina Salerno con la mitica Boys.

fisica e non solo per Sabrina Salerno, che con Boys si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché nel mese di giugno del 1987 c'è spazio anche per Ivana Spagna. La incontriamo alla numero 2 della nostra Hit Parade con Call Me.

Ma che bella questa canzone, quanti ricordi. Raccomi per Spagna alla posizione numero 2 della nostra Hot Parade, quella del mese di giugno del 1987. La posizione numero 1 intanto della nostra classifica è occupata da Tina Charles e il motivo è quello che si intitola I Love to Love.

0: pezzetto di canzoni meravigliose da Boys a Call Me, per concludere con I Love to Love per Tina Charles per la nostra Rit Parade di quest'oggi. Rit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 qui su Ritmo Santa, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao, vi aspetto per la prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo

0: 3, 4.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17:30 80 gradi con Marco Greco.

0: Old Times, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
3: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
4: Acqua e Sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Good morning, forever young.
0: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80. Ritmo 80, Forever Young.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1985, The Barge, Rhythm of the Night. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1987, Say When.

0: Hai ascoltato U2, New Year's Day e Bunny Ham, Gotta Go Home.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato, e stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede Saudi Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
2: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercato di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
1: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Dal 1983, Frank Stallone, Far From Over. Dal 1985, Tracy Spencer, Round to Me. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Rock hai ascoltato Aretha Franklin, Jump to It e Franco Battiato, Up Patriots to Arms.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: MasterCheck 90.
4: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
5: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20.
5: In versione extended full show.
4: MasterCheck 90.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: Seguro!
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Jack.
1: Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.

0: Ice & Sea con It's a Rainy Day dal 94, che è una canzone che francamente d'estate quando la mandiamo in giro mi parte automaticamente la mano destra sullo zebedeo sinistro e ravano, perché porta un po' sfiga parlare di pioggia d'estate quando mandiamo. Vabbè, l'hanno pensata così nel 94, tanti e tanti anni.
1: Vabbè.
0: Nel 94. Quando Dennis Jack?
2: Ma quando ti innamorerai di me.
0: Dopo Ice MC ascoltiamo Ned

0: Mi è nata anche questa bella puntatona, abbiamo ascoltato per chiudere Prezioso con Get On Up dal 93, per cominciare ASMC con It's a Rainy Day dal 94, puntata tutta italiana in ambito producing e network della seconda, Compassion, e infine per l'appunto Prezioso con Get On Up dal 93, che è un pezzo abbastanza tranquillo.
1: Faceva anche così.
2: Va bene, dai.
1: Avresti dovuto, sembravi un cinghiale prima della morte.
0: Abbiamo chiuso con Prezioso, come dire, rimembrato anche in chiave onomatopeica, un po' per tanto che basta, con tanto intervento del nostro Dance Jack. Grazie a tutti, chiudiamo con Get On Up e l'appuntamento è per la prossima, perché rimaniate su Ritmo 80.
3: Master Check 90. Master Check. Con Checco Corbasce e Dance Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: sono le 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, agli amici di Ritmo 80. Martedì, una giornata ancora anticiclonica, di caldo intenso, anche se con maggiore rischio di temporali di calore. Da mercoledì invece arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico, con un ridimensionamento del caldo. Intanto però martedì al nord cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio temporali di calore sui monti e sulla pianura padana occidentale. Al centro sole, durante il pomeriggio temporali di calore anche qui sull'Appennino centrale, e poi sud stabilità, caldo intenso dappertutto, in Puglia anche 38 gradi, poi durante il pomeriggio temporali, informazione sull'Appennino meridionale e localmente le coste tra Campania e Calabria. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travimeteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Jerry Calaper Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
8: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80 sul nostro palco. In spiaggia oggi tutti più gettonati.

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Sono voluto venire qui per vedere come stanno i cantanti dietro le quinte, perché veramente, come ti senti tu?
2: Con questo spettacolo davanti, benissimo.
1: Il gruppo è già lì?

dei 45 giri più suonati nei jukebox dell'estate del 1983 è sicuramente lui, con Alex Chopin, Gazebo.

Le fantastiche notti reggae di Jimmy Cliff sono tra le più richieste dell'estate del 1983. Ma c'è un'altra canzone richiestissima in radio e gettonatissima nei jukebox.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a €799 fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: One, two, three, four.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Eccoci, bentornati al
2: Festival Mar su Ritmo 80.

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Il suono dell'estate del 1983 qui sul nostro palco, sul palco in spiaggia dei Forever Young, che continua e continua alla grande con Paris Latino, Bandolero.

0: Ragazzi, questo è il
1: Di più
2: Festival Man, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del

canzone che secondo me è stata veramente l'inno dell'estate per due personaggi che conoscete tutti, e adesso la canteremo tutti insieme, ve l'avete già capito, no? Amici, siete tutti pronti a cantare in questa arena Vamos a la Playa? Sono i Rigueira, eccoli qua!

0: vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Il suono inconfondibile del Festival Mar di Ritmo 80, il suono unico dell'estate del 1983. Adesso sul nostro palco con Amore Disperato, Nada.

arrivato il momento di decretare la numero uno in assoluto dell'estate del 1983. Siete pronti? Arriva con le sue bollicine

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console. Disco Mix.
1: Daniel's Jack.
2: Ciao.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Ace di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo